Benedetti, Gary Novak, Reggie Hamilton, Nicola Peruk, Michael Landau, Luca Scarpa, Everett Harp, Romina Falconi, Sara Bellantoni, Chiara Vergatti, ed era solo Mazzotti, ringrazio. Milano, grazie.